0: e mezzo in la cella, tra la la la la la la, gatti cani quelle, tra la la la la la la, tu ne cenzanelli, poi muscino toffe nippe, u tolci caste glase, rubine nofti nasi, o san, o tolli stimfaeine, di pen, alla feine, di feine, alla feine,
1: Susan, Susan, Susan.
0: Majestät, an der Kern, links und rechts. Nur wenn